capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente, in ogni situazione della vita, di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato.

Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché

0: And the Holy Father will now begin this general audience.
1: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
1: dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
1: Come il corpo è uno solo,
0: we'll hear it first
1: e
0: in Italian,
1: membra,
0: in French,
1: e tutte
0: and then in
1: le
0: English.
1: Membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: The word of the Lord.
1: And now we'll hear the same gospel read in German, Spanish, and Chinese.
2: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
4: 恭读圣保禄宗徒致格林多人前书。就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。
1: And now we'll hear the gospel read in Portuguese, then Arabic, and then Polish.
5: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
6: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
7: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
1: Now the Holy Father will deliver his
8: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
1: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
8: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II.
1: We continue our catechesis on the documents of the Second Vatican Council. Particularly the Constitution Sacrosanctum Concilium on the Liturgy. When St. Augustine wanted to explain the mystery of the body of Christ to those who were newly baptized, he took up the passage from St. Paul that we have just heard. Now you are Christ's body and individually parts of it. He adds, it is your own mystery that you receive.
8: A ciò che siete,
1: to what you are, you respond,
8: Amen.
1: Amen.
8: E la vostra risposta,
1: and your response
8: è come
1: is
8: la vostra
1: like
8: firma.
1: Your signature.
8: Vi si dice,
1: you are told,
8: il corpo di Cristo,
1: the body of Christ.
8: E voi rispondete,
1: and you reply,
8: Amen.
1: Amen.
8: Siate dunque be therefore members del corpo
1: of the body of Christ,
8: perché il vostro so that amen
1: your amen
8: sia vero.
1: May be true.
8: Siate ciò
1: be
8: che vedete
1: what you see
8: e ricevete
1: and receive
8: ciò che siete.
1: What you are.
8: Subito dopo aver
1: immediately
8: rievocato
1: after
8: l'ultima
1: recalling
8: cena di
1: Jesus'
8: Gesù,
1: last supper,
8: la Costituzione the Constitution sulla liturgia on the liturgy parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani.
1: Terms.
8: Per i cristiani,
1: for Christians,
8: prendere parte alla
1: part
8: mensa del
1: Lord's
8: Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio,
1: word,
8: ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio
1: to God.
8: E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo, diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre,
1: right Father,
8: il quale ci prepara un posto nel cielo.
1: In heaven.
8: L'Eucaristia è così,
1: thus the Eucharist
8: il sacramento
1: is the sacrament
8: del regno
1: of the
8: che
1: kingdom
8: viene.
1: That is to come.
8: È il pane del cammino
1: it is
8: che
1: the
8: ci
1: bread
8: conduce
1: for the journey
8: verso la patria celeste
1: to our heavenly homeland.
8: Fino al giorno beato
1: until that blessed
8: in
1: day
8: cui
1: when God
8: Dio sarà tutto
1: will be all
8: in tutti.
1: In all.
8: L'Assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma
1: the liturgical assembly offers the sacrifice not only through the hands of the priest, but also with him.
8: È la forma
1: from
8: del
1: this perspective, the Eucharist is the form of the spiritual sacrifice
8: in via
1: of Christians
8: dell'unione con Dio
1: as the path to union with God
8: reciproca.
1: And with one another.
8: Partecipandovi,
1: by participating in it,
8: ad
1: they learn
8: se stessi,
1: to offer themselves
8: giorno a essere consumati
1: through Christ
8: per mezzo
1: the Mediator,
8: di Cristo,
1: they should be drawn
8: Dio
1: day by day
8: loro,
1: into ever more perfect union
8: così,
1: with God and with each other.
8: A Cristo,
1: thus, by incorporating us into Christ,
8: ad
1: the Eucharist
8: lo stile di vita del
1: teaches
8: Signore
1: us to
8: Gesù
1: adopt
8: stesso,
1: the very style of life of the Lord Jesus, which was marked by the free gift of himself.
8: Questo dono ci
1: this
8: fa entrare perciò nella
1: dinamica
8: dell'unità che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo,
1: world,
8: le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati
1: dear brothers and sisters, when we participate in the Eucharist, we are invited to listen to the Word of God and to be nourished at the Lord's table, where He offers Himself to the Father. These two parts of the Mass, the Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist, are so closely connected with each other that they form but one single act of worship.
8: Per quanto riguarda la parola,
1: with regard to the word, it is important to remember that it is not merely a matter of acquiring intellectual knowledge of the Scriptures,
8: ma di ricevere
1: but of receiving
8: la
1: the word that is
8: efficace,
1: living and active,
8: rivolta da Dio
1: spoken
8: a
1: by
8: tutti,
1: God
8: e al tempo
1: to everyone
8: a
1: and at the same time to each individual.
8: Che nutre e alimenta
1: this word nourishes and sustains us together with the Eucharistic bread
8: e ci fa passare
1: and
8: dalla
1: leads us from
8: del
1: the decay of sin
8: alla vita nuova
1: to
8: in
1: new
8: Cristo.
1: Life in Christ.
8: L'Eucaristia ci apre
1: the
8: all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia
1: to be
8: perché
1: opened more abundantly
8: fedeli,
1: so that a richer fare from the table
8: la mensa
1: of God's Word
8: di Dio.
1: Might be provided for the
8: liturgica
1: faithful. The liturgical reform translated this request
8: quel tesoro
1: into
8: che
1: the treasure
8: il
1: that is the lectionary,
8: cioè il libro che
1: the book that gathers all the biblical readings
8: le
1: for liturgical celebrations.
8: Liturgiche.
1: This richness has been drawn from the purest source of the living tradition, combines fidelity to tradition with openness to legitimate progress.
8: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia,
1: the beginning of the chapter, the beginning of chapter two of the Constitution on the liturgy, is woven with references to the great

0: Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest misterium Eucharystii, o którym Konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In particolare i bambini e i ragazzi. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi ed incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola ed università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I cordially greet the Polish people, especially children and young people. The holidays are a time of rest and seeking the signs of God and the beauty of creation. Make the most of them through greater participation in Holy Mass, meditation on the Word of God, spiritual retreats, pilgrimages, and meetings with your loved ones. Let us also pray for young people that they may choose their school and university wisely and discern their vocation prudently. To all of you, my blessing. And now we will hear the greetings of the Holy Father to the Italian-speaking faithful, but after which the Holy Father will conclude this general audience with the by singing the Our Father in Latin, and then offer his apostolic blessing to all those present in St. Peter's Square and all of us who are following by the means of modern communication. And he will also bless any religious articles we may have brought for his blessing.
3: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie qui presenti.
2: I especially greet the faithful from the many parishes present here, despite the heat of these days, as well as the members of the Rubes Triva Foundation.
1: E i partecipanti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Cari fratelli e sorelle,
2: possa la visita alle tombe degli apostoli rinsaldare la vostra comunione fraterna e suscitare in ciascuno la disponibilità a mettersi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.
1: Accolgo con affetto I sacerdoti del cammino neocatecumenale.
2: I warmly welcome the priests of the neocatecumenal way.
1: Provenienti da diversi paesi.
2: Who have come from various countries.
1: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico sia per voi
2: in your
1: sostegno nel ministero a favore del popolo di Dio.

0: Mio pensiero va infine ai giovani, ai malati.
1: Finally, my thoughts turn to the young, novelli. The sick, and the newlyweds.
0: Oggi celebriamo la solennità della Nativity of San Giovanni Battista,
1: of Saint John
0: che
1: the Baptist,
0: ha preparato la via a Cristo.
1: The way for Christ.
0: Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere
1: so
0: ovunque
1: joyful
0: annunciatori lieti
1: the
0: del regno di Dio.
1: Of God everywhere.
0: A tutti la mia benedizione.

0: the Catholic faith or of no faith who wish to know something more about Don Bosco's mission and about the way his dream has been realized all over the world.
1: Don Bosco è un santo italiano del 1800 che è diventato famoso per l'educazione. In un secolo in cui ci sono sconvolgimenti, si cerca di risolvere il problema con le guerre, Don Bosco dice no, non è questo il modo, ma è attraverso l'educazione che il mondo si cambia. E parte dai più piccoli, e parte dai più giovani.
2: Soon after his ordination, St. John Bosco rented the ramshackle Pinardi shed in Valdocco, on the outskirts of Turin. With his mother Margaret, he began to offer young orphans a home, a school, a playground, and a church.
0: It was just an empty field, really, in what the Pope would call today the existential peripheries of Turin. On the ground floor, there's a lovely statue of Mama Margaret that is on the spot where she had established her vegetable garden. That statue is there to commemorate precisely the first boy that they welcomed into the house, a young lad who appears on a rainy night in May, afraid, shivering, cold. I have nobody, I'm nobody, I have no money, I don't know what to do, I'm afraid. And he cries. And she says, well, you come inside and stay with us tonight, and tomorrow the God of Providence will provide and show us what we need to do. And thus began the residency experience in Valdocco.
3: Museo Casa Don Bosco è casa, è famiglia, è relazioni. E questo lo capiamo bene innanzitutto dalla presenza del cortile. Quasi mai ci riflettiamo sul fatto che il cortile sia un luogo in cui una persona viene abbracciata. Il cortile ti stringe, ti abbraccia come fosse davvero casa tua. Quindi il senso di famiglia salesiana, noi lo avvertiamo immediatamente una volta entrati nel cortile. Lo riviviamo attraverso la presenza dei porticati che ci permettono una protezione non solo dalla pioggia, pur restando però fuori, all'aperto.
1: Il carisma salesiano è un carisma educativo che si basa sul sistema preventivo, che è un sistema in cui i salesiani cercano di far vedere ai giovani come gli vogliono bene, quindi un amore che sia non solamente dato, ma che sia anche riconosciuto.

0: as well as the permanent exhibits, the museum also features many temporary ones.
1: Il prossimo anno è l'anno dedicato al quarto centenario della morte di San Francesco di Sales. Avremo quindi una mostra dedicata al santo che durerà un intero anno. E stanno convergendo già nell'organizzazione di questa mostra diversi oggetti, anche personali, alcuni abiti indossati da San Francesco di Sales che noi avremo modo di esporre in mostra e che ci permetteranno di raccontare la figura di questo santo non solo dal punto di vista salesiano di Don Bosco, ma davvero la figura di un santo del suo tempo, del Seicento, e tutte le innovazioni che a suo modo lui ha dato vita.
0: Another temporary exhibit is dedicated to Father Paul Albera, Don Bosco's second successor. It is called The World Through His Eyes.
1: È una figura veramente, veramente straordinaria che ha creato orfanotrofi durante la Prima Guerra Mondiale, ospitando e accogliendo bambini di ogni nazione.
0: And to stay faithful to Don Bosco's educational legacy, Casa Don Bosco offers various educational projects and workshops geared at young people and educators.